0: Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.
3: Un po' di

0: svece nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Svegliante.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
5: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Rádio.
1: Svegliananti.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.